Varume ngatiisei maoko. Changamire. Tauya kuno kumarondera kuno muti usina zita. Kwatanzwa kuti muti usina zita ndeune chidende chemvura. Hona inyika yaoma. Vanaambuya nyanda nachaminuka vatiwe kwete. Janari ziravo. Gorero hondo vakatungamira hondo yechimurenga. Nyika tikatora. Nasi uno janari newe muti usina zita. Vanagwenyambira tauya navo. Na